0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Tommy, dove andiamo in questa pillola?
2: Dal Walker Texas Ranger.
3: Quindi c'è sabbia, deserto
2: e cappelli.
3: Pistole. Gilet, jeans.
4: E frange.
3: E botte. Che bello, siamo nel 96 a gennaio e poi dal 96 è stato trasmesso, non so, fino a tipo ieri l'altro, qualcosa del genere.
4: Credo vada ancora in onda.
2: Sì, va ancora in onda.
3: Verso l'infinito ed oltre. E di cosa parla il nostro bel Chuck Norrissone?
2: Allora, il nostro protagonista, il cui nome scopro adesso sinceramente, è Cordell Walker.
4: Eh sì, poi alla fine lui si fa chiamare Walker.
2: Il mitico Chuck Norris.
3: Che bello.
2: È un ranger del Texas che risolve i crimini moderni con metodi da vecchio West. E soprattutto a calci in faccia.
4: Calci rotanti.
3: Che bello.
2: Insieme al suo partner James Trivet. Mm-hmm. Che ovviamente deve essere imbranato nei computer. E all'assistente procuratore a Alex Cahill. Che mi ricordo bene nel telefilm. Quindi qui abbiamo, insomma, andiamo contro spacciatori, rapinatori e terroristi.
3: E lui li prende tutti a calcio in faccia.
4: Esatto.
2: Lui è fedele alla giustizia, veramente.
3: Bellissimo.
2: Sì. Quasi quanto la piega dei suoi pantaloni durante le riste.
3: Vero.
4: I suoi pantaloni rimanevano sempre perfetti. Sì, quindi...
3: perché secondo me aveva il ferro da stiro verticale.
4: Può darsi che fosse effettivamente quello.
3: Era quello. Il segreto della piega.
4: La serie ha dato poi vita al mito di Chuck Norris, che è poi è diventato anche un meme. Insomma,
3: tipo, Chuck Norris era già Chuck Norris.
4: Esatto, Chuck Norris non dorme, aspetta, insomma. Tutta la serie di cose relative appunto a Chuck Norris, che ha imposto che la serie avesse proprio una morale chiara, family friendly, niente parolacce, niente sesso.
3: Sì, calci in faccia.
4: Solo calci in faccia, quello sì, senza problemi.
2: Ma infatti lui in tutte queste puntate non ha mai fatto l'amore.
3: No.
2: Non ha mai fatto l'amore.
3: Non lo so, ora non.
2: Walker Texas Ranger. Nel telefilm, mai.
3: Non mi ricordo.
2: C'è mai stato scene particolari, forse un bacio.
4: La struttura poi delle puntate era spesso identica. Walker trova i cattivi in un capannone abbandonato.
3: È pieno.
4: In America è pieno di capannoni abbandonati, evidentemente.
3: Vabbè, è grande, c'è posto per tutti.
4: Certo. I cattivi sono spesso armati di pistole, anche mitragliatrici, e decidono di posare le armi per attaccare Walker uno alla volta a mani nude. E Walker giustamente li prende a calci in faccia. La struttura era in buona sostanza questa, insomma.
3: È l'America, non fare domande.
4: Esatto, con l'espressione di Chuck Norris che non cambiava mai, cioè, quindi che appunto stesse magari parlando con una bellissima ragazza o disinnescando una bomba, quindi, e questo era, diciamo, la struttura di
3: che
4: tutte
3: bello.
4: Le puntate, bellissimo. Ci ascoltiamo la sigla di apertura, che molti non sanno essere cantata niente meno che da Chuck Norris in
3: cosa
4: persona. Esatto, The Eyes of the Ranger, che avverte anche gli occhi del ranger sono su di te, è cantata proprio da lui, da Chuck Norris. Quindi ci ascoltiamo Walker Texas Ranger.
3: Stanotte non dormirò. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Sai come ti va se cominci a resistere?

0: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora l'avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta, ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Non ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un altro pupo e questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera. Ma qualcuno arriva e se la porta via. Vattene, tira un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose, con

0: Ciao, sono DJ Osso, quello di
1: Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie sventolate.
0: E mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero viva Paris, viva il musical. Bentrovati da Gianluca. Questo appuntamento lo dedichiamo a Moulin Rouge, musical romantico del 2001 diretto da Baz Luhrmann con Nicole Kidman e Ewan McGregor, ambientato nella Parigi del 1899. Ispirato all'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, è considerato un musical atipico perché i brani cantati non sono opere originali, ma rivisitazioni di alcuni dei brani storici della musica pop interpretati dal cast. Accade così che la star del Moulin Rouge entra in scena dall'alto cantando Diamonds Are a Girl's Best Friend Friends di Marilyn Monroe, per interpolarlo con Material Girl di Madonna, o che Christian, innamorato di lei, intoni più volte My Song di Elton John, o che ci vengano fatte ascoltare le canzoni dei Queen, di Sting, di Paul McCartney. Il tutto senza perdere di qualità e di attrattività, facendo anzi stupire il pubblico per le doti canore dei due protagonisti, pur non essendo loro dei cantanti professionisti. Ascoltiamola Nicole Kidman con One Day I'll Fly Away, canzone di Randy Crawford del 1980.

Nicole Kidman con One Day I'll Fly Away dalla colonna sonora di Moulin Rouge, il film di questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. Ma ci sono anche canzoni con altri interpreti, tra cui Lady Marmalade di Christina Aguilera, Because We Can di Fatboy Slim e Nature Boy di David Bowie. Moulin Rouge fu considerata la rinascita del musical, un genere che per molti anni era stato disertato dal cinema live action e tenuto in vita solo dai classici Disney d'animazione. Vinse 3 Golden Globes, miglior attrice a Nicole Kidman, miglior film commedia o musicale e migliore colonna sonora, e 2 premi Oscar nel 2002 per la migliore scenografia e migliori costumi. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore nel cuore da suggerirmi, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in un prossimo appuntamento sempre qua su Radio Animati.

Massiconi rosso, rosso, rosso. Giallo appiccichetto a rosso, giallo e rosso. La multa te la do.

0: scappamento, scappamento. Esce fumo inquinamento, puzzolendo, la multa te la do, col rosso,
1: col furto,
0: l'inquinamento.

0: Scarozzi col cavello, col cavello. E mi sfiori il piedistello,
1: col cavello.
0: La multa te la do.

0: Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.
1: Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

senza darmi grattacapi, che non usi la bugia come pane quotidiano e che adesso che son vecchio possa darmi

now. Eat my shorts, don't have.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la grande Whitney, regina dello schermo. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di Uno sguardo dal cielo, film del 1996 interpretato da Whitney Houston e Denzel Washington e diretto da Penny Marshall, la Laverne della serie Happy Days, Laverne & Shirley. È un brillante remake del film La moglie del vescovo del 1947, tratto dal romanzo omonimo di Robert Nathan, e narra le vicende del pastore protestante Henry Bix in difficoltà. La sua comunità è minacciata da uno speculatore edilizio e il suo matrimonio con Giulia in crisi a causa dei pressanti impegni del pastore con i propri fedeli. Improvvisamente arriva Dudley, un angelo inviato dall'alto per aiutarlo. C'è il rischio che la moglie del prelato si innamori dell'angelo, ma tutto poi va a posto, compresa la neutralizzazione del perfido speculatore edilizio. La colonna sonora è composta da 15 brani originali, cantati da Whitney Houston e scritti da grandi autori come Annie Lennox, Diane Warren, Babyface e Kirk Franklin. Moltissime le canzoni gospel eseguite da Whitney alla perfezione. La colonna sonora raggiunse il primo posto nella classifica di vendita in America e in quella inglese, in Italia ricevette il disco d'oro, nel mondo conquistò 6 dischi di platino. Vennero estratti 3 singoli di successo, I Believe in You and Me, My Heart is Calling e Step by Step. Well,

Siete su Radio Animati e questa è Step by Step dalla voce di Whitney Houston, colonna sonora del film Uno sguardo dal cielo, che nel 1997 ha ricevuto una candidatura al premio Oscar come miglior colonna sonora. E per questo appuntamento di Chuck Sicante è tutto, ma restate su Radio Animati perché torniamo prestissimo con altre colonne sonore.

Una madre premurosa che te mena e te accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti gli altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Jim! Se c'è la goccia, è Jim!
2: Invernizzi Jim, bello ai parti, bello da vedere, bello da mangiare.

0: Ciao ragazzi, sono Lucio Parrillo, da grande ascoltatore di Radio Animati. Saluto tutti, a presto, ciao.
1: Radio Animati. Radio Animati.
2: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

0: Radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone. Vabbè,

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero c'era una volta le comiche. Bentrovati da Gianluca. Tutti noi quando pensiamo alle comiche torniamo con la mente a Buster Keaton, Charlie Chaplin o a Sally Olio, che dall'inizio del Novecento hanno saputo far ridere intere generazioni, al cinema o in TV, prima in muto e poi in sonoro.

Verso la fine dello stesso secolo, però, a far ridere soprattutto gli italiani, ci hanno pensato Renato Pozzetto e Paolo Villaggio, che hanno dato vita alle impareggiabili gag della trilogia delle comiche, film diretti da Neri Parenti. Prodotti da Mario Vittorio Cecchi Gori, i tre film hanno avuto un ottimo successo di pubblico sia sul grande schermo che ad ogni passaggio in TV, restando a distanza di oltre 30 anni degli evergreen del cinema italiano. La critica è stata invece più severa con la trilogia, da chi riteneva che la coppia non brillava di luce propria ma funzionava perché funzionavano gli sketch e le gags, a chi scriveva che provocava l'ilarità del buon tempo antico con ingredienti d'origine controllata. Se abbiamo comunque bisogno di un briciolo di leggerezza, questi film fanno sempre a caso nostro. Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini, unica eccezione per Honky Tonky Train Blues, grande successo del 1976 di Keith Emerson.

Era Keith Emerson su Radio Animati con Honky Tonky Train Blues in questo appuntamento con Chuck Si Canta, dedicato alle comiche di Neri Parenti con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Ma se volete scoprire le musiche di altri film, non vi resta che rimanere all'ascolto di Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

Quest'uomo è un immortale. È nato sugli altipiani della Scozia 400 anni fa. E non è il solo. Ce ne sono altri come lui. Alcuni buoni e altri malvagi. Da secoli è in lotta con le forze del male. E la terra consacrata è il suo unico rifugio. Il solo modo per ucciderlo è privarlo della testa e con essa dei suoi poteri. Alla fine ne resterà uno solo. Il suo nome è Duncan MacLeod.

0: Animati 1981.
1: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale

0: A me quel giocattolo!
1: Un convalzole!
0: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: girelle a colazione. Emozioni e allegria con Radio Animati.
1: Su! Per! Gulp! Super!

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, uno gnomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo.

0: pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?
2: Girelle a colazione.

Girelle a colazione. Gusta il caffè con Radio Animati.

girelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.

questo è il mio fratellino George. Lei è Mamma Pig. E lui è Papà Pig. Peppa Pig.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Oggi andiamo a ricordare una trasmissione da primato per longevità, con le sue 3200 puntate, La Ruota della Fortuna. La Ruota era un format americano e riadattato per il pubblico italiano e condotto dall'impareggiabile Mike Bongiorno, anche se non tutti sanno che non è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la prima edizione del quiz. Il primo conduttore fu infatti Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti, su Odeon TV. Era il 1987.
1: La Ruota della Fortuna. Un imprevedibile, inarginabile, polivalente Casti in una nuova edizione settimanale del grande gioco che vi fa vincere, vincere!
0: La Ruota della Fortuna era un gioco che prevedeva di indovinare una frase posta su un enorme tabellone. Quando il giocatore indovinava una lettera, questa veniva rivelata fino a formare la frase nascosta.
2: G di Genova.
3: 3.
0: Il giocatore aveva la possibilità di dare la soluzione, ovvero provare ad indovinare la frase in qualsiasi momento del suo turno. In caso di soluzione corretta, il concorrente vinceva la manche e si portava a casa il premio. Viceversa, passava il suo turno. Il giocatore girava la ruota e a quel punto poteva uscire una bella consonante con la quale poteva provare ad indovinare la frase, oppure poteva comprare una vocale a pagamento, scalando dal premio fin lì accumulato.
4: Vorrei comprare una vocale. La E di Empoli.
0: Una delle caratteristiche della Ruota della Fortuna era la presenza delle vallette in studio. La prima valletta fu Raffaella De Riso, poi c'è stata Ilenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Anna Laura Ribas e anche Miriana Trevisan.
5: Finite le consonanti.
0: Nel corso degli anni la Ruota della Fortuna è diventata celebre anche per tantissime gaffe. La più famosa quella del signor Giancarlo, che perse infatti 8 milioni di lire su una frase sulle Amazzoni, che diventò poi famosa.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
0: Mike Bongiorno supervisionava i vari giri di ruota, accompagnando i concorrenti e molto spesso prendendoli in giro con il suo tipico savoir-faire. E a questo riguardo è famosa la lavata di testa che il presentatore fece alla povera Antonella Elia, colpevole di aver sostenuto le idee di una campionessa che al termine dell'ultima frase si rifiutò di accettare la pelliccia in premio, perché animalista.
5: E difatti vince la pelliccia! Questa bella giacca, la vogliamo provare?
6: No.
5: Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia. Eh?
6: No, non posso portare la pelliccia.
5: Non può portare la pelliccia?
6: Sono obiettore.
5: Ah, obiettore di coscienza.
6: Ma penso che la lascerò qua.
5: La lascia qui?
6: Sì.
5: E noi siamo ben contenti, la teniamo qua.
6: Grande!
5: La teniamo qua e...
6: Che brava!
5: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, io una così la caccerei sui due piedi.
6: Ma io me ne vado anche subito.
5: E gliel'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
6: Ma io me ne vado anche subito.
5: Vai!
0: La Ruota della Fortuna ci ha accompagnato veramente per tantissimi pomeriggi, ma anche della fascia serale, insieme al grande Mike Bongiorno, e non possiamo averla dimenticata.
4: La 400. R di Roma.
5: Ne vedo una.
7: Dice pure.

0: lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Prof, che cosa facciamo stasera?
2: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.

0: Popolon, Edda, Rangu, Lega!
1: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zanna.

0: Ciao, sono Ruggero dei Timidi e stai ascoltando Radio Animati.
1: Cattatroia, Mogogia. Lente, sì, lente turismo regione di Croce.

Ciao, Lessi. Perché mi guardi? Non piangerò, sai. Se correrai sui prati verdi e starei via per un po'. No, non sei mica un cane normale, tu. Che si può lasciare come un animale in salotto e portare giù al guinzaglio alle 8. Ma che hai capito, Lessi? Non ti voglio mica abbandonare. Lessi, guardami. Lo giuro su quello che ho di più caro. Su te. Ciao, Lessi. Perché ti volti ancora? Io ci verrei con te, però... Sai la mia mamma che paura. Lessi, ti voglio un sacco bene. Ma non esitare. Ci sono un mucchio di cose da fare al mondo che può fare solo un cane vagabondo. Lessi, hai capito? Adesso va. Io lascio aperto il cuore per quando vuoi tornare. E poi sai che facciamo? Se ho bisogno di te, ti chiamo.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze, Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia, fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo. Ramona dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai mai fatto?
5: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring. Sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per due anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Basano.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.

0: Anche i fiocchi d'avena ascoltano Radio Animati.
1: Con le K, fiocchi con le K.
2: A Radio Animati sono le ore 11 in punto.
3: Questo è il Muppet Show e gli ospiti di questa sera siete tutti voi!

0: Sì, ce la farò.
1: Ah, interessante. Sei arrivato fin qua, ma non sei ancora un eroe. Prima devi sfidare, lo sai, chi lo è già. Solo una vittoria può darti gloria. E ricorda, gotta catch 'em all.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
0: Non fate finta di niente, lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni 80.
2: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato. Quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish. Spoglieremo due volte Rubiconda dal Benelux, la ragazza olandese. Vieni Rubiconda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease. I concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse. Le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze portafortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
2: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva, partiva lo stacchetto musicale ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B coperti però da minuscoli perizoma.
3: Dice pure.

0: E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.
1: Radio Animati.
2: Sigla senza frontiere.

0: anche chi ha Cotonashi ascolta radio animate. Ascoltatela anche voi. Ciao.
1: A Radio Animati sono le ore 11:58.

10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere, e se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare il famoso A-Team.

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: sole. Sole. Mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Un mondo di sigle TV.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando l'amore prende il volo. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di Top Gun, film del 1986 diretto da Tony Scott, ispirato a Top Guns, un articolo scritto per la rivista California. Il cast principale è composto da Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer e Tom Skerritt. Un giovane aviatore della Marina Militare Americana, Pete Maverick, e il suo amico e navigatore Nick Goose sono diventati i membri di punta del loro equipaggio. Nonostante i due abbiano trasgredito agli ordini, vengono notati dal superiore per la spettacolare azione condotta nel salvataggio di un'altra squadra durante un pattugliamento. È così che a entrambi vengono aperte le porte della prestigiosa scuola Top Gun, specializzata nell'insegnamento del combattimento aereo. Il corso è durissimo e Maverick, con testarda determinazione, va avanti. Vuole essere degno della memoria del padre caduto in Vietnam. Non curante delle regole, si innamora di Charlie.

di una bella istruttrice della scuola, nonché suo superiore. Maverick, con il suo carattere ribelle e spavaldo, indispettisce gli alti ufficiali, che allo stesso tempo rimangono stupiti dalle sue abilità. Il giovane però si ritroverà a fare i conti con una profonda crisi personale a seguito di un incidente accaduto durante le esercitazioni. La pellicola consacrò Tom Cruise come una delle principali star di Hollywood e vinse un premio Oscar e un Golden Globe, entrambi per la miglior canzone originale con Take My Breath Away, prodotta da Giorgio Moroder, grande successo dei Berlin.

I Berlin su Radio Animati con Take My Breath Away, canzone simbolo di Top Gun, il film di cui stiamo parlando in questo appuntamento. La colonna sonora viene ricordata come una delle più belle di tutti i tempi, capace di stazionare per diverse settimane alla prima posizione in classifica. La versione originale del disco comprendeva solo 10 canzoni. Nel 1999 e nel 2006 vennero pubblicate delle versioni estese contenenti 5 tracce bonus che, sebbene presenti nella pellicola, non sono state composte appositamente per il film. Dall'album, oltre ai Berlin, hanno avuto grande successo Danger Zone di Kenny Loggins ed Heaven in Your Eyes dei Loverboys. Top Gun è stato un grande successo al botteghino, consacrandosi come il film di maggior incasso del 1986, circa 354 milioni di dollari a fronte di una spesa di appena 15. Nel 2022 è uscito il sequel Top Gun Maverick, film con il maggior incasso del 2022 di 1,5 miliardi di dollari e vincitore di un premio Oscar per il miglior sonoro. Volete ascoltare e cantare con noi altre colonne sonore da Oscar? Restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna prestissimo.

Vi siete collegati con Radio Animati? Fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. Juan.

Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellier.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: dice Fu. Pronti, perché oggi andiamo a ricordare alcuni marchi che andavano molto di moda negli anni Ottanta. Chi di noi, per esempio, non ha mai indossato una coloratissima felpa Best Company? All'inizio la produzione era quasi esclusivamente per l'uomo e poi arrivò anche quella da donna. Successivamente poi arrivarono anche tanti altri accessori come diari, quaderni, calzature e profumi, tutti quanti marchiati Best Company. Ma tra i capi cult degli anni Ottanta non poteva mancare il piumino Moncler. Nato come giacca da sci, era spesso in colori sgargianti, rosso, rosa e giallo. Non c'era paninaro che si rispettasse che non ne avesse almeno uno nell'armadio. Il jeans tipico degli anni Ottanta invece era americanino. Gli stivali erano i camperos e il giubbotto in pelle era il chiodo, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla vita. E forse non sapete che il nome commerciale del chiodo era Perfetto. Negli anni 70 venne decorato con borchie, catene ed altri accessori per seguire i dettami delle tendenze rockettare, in particolar modo quelle punk. E da qui si spiega il nome italiano chiodo, che indicava appunto un giubbotto chiodato.
1: Dice Fu!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ragazzi, non c'è più gelato, ma c'è la macchina del gelato.

flashback, un modo naturale

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Oggi vi parlo di una bevanda che ha dissetato tanti bambini negli anni Ottanta. Il famoso succhino alla frutta Billy nella confezione in brick.
1: Billy è la nuova bibita all'arancia, alla mela, al confetto. Bevi nuovo, bevi Billy. E pensare che non è gassato.
0: Ve la ricordate l'immagine? Quel frutto allegro e sorridente intento a bere il succo di un'altra arancia. E in ogni confezione c'era anche una cannuccia pieghevole, dagli inconfondibili colori rosso e bianco. Anche la cannuccia era diversa rispetto a quelle in commercio. Era leggermente più grande e questo dava una sensazione diversa nel berlo. Il succo Billy ha accompagnato la merenda di tanti bambini negli anni Ottanta. E una volta terminato era divertente soffiare dentro il contenitore per poi farlo scoppiare. E se poi raccoglievi 60 fruttini, potevi aggiudicarti la fantastica cintura portasucco, una sorta di cartucciera con la quale portare il tuo succo Billy anche in gita.
2: Dice tu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy. Ciao!

0: Bergè, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Y tú.
1: Who, me?
0: Sí, sí, sí, tú.
1: Well, what do you want to know?
0: Tú soy la patata.
1: No, I'm not a patata. I'm a potato.
0: Chiri no mata.
1: No mata. Hey, that sounds good.
0: L'accento un po' straniero.
1: Yeah, yeah, that's true.
0: Dell'americano impero.
1: Sure, and I'm an American potato.

0: tu sei la patata.
1: No, I'm not a patata, I'm a potato.
0: Con Cirinomata.
1: You told me that before.
0: L'accento un po' straniero.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola infatti è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvere passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno, guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina trifase.
5: Francesco, ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet.
6: Salve, dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
0: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
4: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
0: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
4: Il messaggio è...
2: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo. Dice

Déjà Vu, l'appuntamento con i ricordi del passato, torna molto presto, sempre qua, con me, con Tommy, su Radio Animati.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Mira, mira, con l'andesina, mira, lanzati.
2: Eh sì, Mira Lanza ti è sempre vicina. Per il bucato a mano ti porta nuovo Biol Forte. Speciale soprattutto per i capi con un certo tipo di sporco. Credetemi, non ci sarà più traccia di sporco, perché il nuovo Biol Forte cancella le impronte corporali. E quanti magnifici regali con la raccolta di figurine.
3: A Radio Animati sono le ore 16 in punto.

0: Radio Animati. Radio Animati. Un mondo di sigle TV. Un mondo di sigle TV.
1: Super

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Dice tu.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili, dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordo guardate questo spot.
2: Per foto incredibili usate la formula Kodak, pellicola e carta.
3: Kodak.
4: Basta chiederlo.
0: Dice pure.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: adesso tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
1: Ma siamo pronti.
2: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
0: È clinicamente morto.
3: Bersaglio.
0: Possiamo farne quello che vogliamo.
4: C'è un nuovo poliziotto in città. Il suo nome è Robocop.
5: Ciao, Murphy. Come ti senti?

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

Ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali, e per salvare un file di testo una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto, ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione. Déjà vu!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

che Cattovaleno ascolta Radio Animati.

Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.

spazio. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Assapora il gusto dell'estate. Radio Animati. Un mondo di sigle TV.
1: La mia vita è certamente diversa da come la concepiscono tutti i ragazzi della mia età, ma a modo mio mi sento veramente vivo solo su quel maledetto ring. Sto vivendo la mia vita al 100%, non come altri che la vivono solo a metà. Anche se è solo per pochi istanti, quando sono lassù sento bruciare dentro di me una sensazione che è indescrivibile. E poi, dopo che questa sensazione si è consumata, non rimangono altro che delle bianche ceneri. Già, non resta ormai più nulla da bruciare. Rimangono solamente delle bianche ceneri. Anche Rikishi e Carlos devono aver provato le stesse sensazioni, ne sono certo.

ricordi da tutti gli ascoltatori di radio animati di ascoltare la chiave di Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando i piccoli parlano con la voce dei grandi. Ben trovati da Gianluca. Senti chi parla è stato uno dei successi cinematografici degli anni Ottanta. Interpretato da Christy Alley e da John Travolta, ha avuto due sequel, Senti chi parla 2 del 1990 e Senti chi parla adesso del 1993. È la storia della consulente fiscale Molly, che ha avuto un figlio dal suo amante, che però è sposato e non rinuncerà alla sua famiglia per lei. Tra mille vicissitudini nella vita di Molly entrerà un giovane tassista, James, che da quel momento si legherà molto al figlio di lei, il piccolo Mickey, che per tutto il film penserà a voce alta attraverso quella di Paolo Villaggio. Nel sequel ci sarà anche la sorellina Julie, a cui Anna Mazzamauro darà la voce ai pensieri e ragionamenti. Tra le canzoni che accompagnano il primo episodio, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.

Walking on Sunshine di Katrina and the Waves a Chuck si canta su Radio Animati. Nella colonna sonora li senti chi parla anche Beach Boys, Polanka, Bob Dylan e Jimi Hendrix, oltre ai Bee Gees. Il film si è guadagnato svariati riconoscimenti come miglior commedia, miglior colonna sonora. Chrissy Alley ha ricevuto una nomination all'American Comedy Awards come attrice più divertente. La musica e il cinema tornano presto su Radio Animati con Chuck si canta. Non ci lasciate!

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: Da piccolo facevo discorsi a volte strani, chiedevo se è normale fare tutto così.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati che siete pazzi, almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: Dice tu.
1: Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri, che così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta, che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto, ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus: scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di...

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Il vecchio saggio protegge i suoi dormiti.

0: radio animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i giovani di successo. Ben trovati da Gianluca. È il primo capitolo del film Yuppies ad avere come sottotitolo I giovani di successo, pellicola dei fratelli Vanzina del 1986 con un ricco cast di interpreti, come da tradizione. Jerry Calà, Ezio Greggio e la coppia Boldi De Sica. Nel film ricordiamo poi Sharon Gusberti, Corinne Clery e Guido Nicheli. Vita, lavoro, avventure galanti di un gruppo di giovani in carriera. Willy vende automobili di lusso, Lorenzo un promettente notaio, Sandro fa il dentista e Giacomo il creativo pubblicitario. Ma tutti e quattro sognano di diventare come l'avvocato Agnelli. Realizzata sull'onda dello yuppismo, fenomeno di costume proliferante negli anni 80 del XX secolo, alla sua uscita la pellicola ottenne un buon successo di pubblico, ma non il plauso della critica. Ciò nonostante, pur se recepito come un'opera leggera e dall'intento prettamente satirico, si è dimostrato in seguito come uno dei film che meglio hanno saputo ritrarre le atmosfere della Milano da bere. La colonna sonora è una compilation di tracklist soprattutto dance e pop di maggior successo di quegli anni. Si va dai Matt Bianco a Prince, ma anche a Valerie Dore, Sandra, Rod Stewart, Righeira, Ajaro, Freddie Mercury, Whitney Houston, Opus, Lionel Richie e Mother Talking. Noi ascoltiamo Doctor and the Medics con Spirit in the Sky.

0: Siete su Radio Animati, questo è Chuck si canta, il primo grande successo di Ivana Spagna, Easy Lady, dalla colonna sonora di Yuppies, film che vide un sequel, Yuppies 2, uscito nel 1986 con lo stesso cast e liberamente ispirato al primo episodio. E per questo appuntamento con Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.
1: Se volete ascoltare Radio Animati, vi rianimate.

0: Ciao a tutti, sono Stefano Bersola. Un abbraccio di cuore a tutta Radio Animati e a tutti i suoi ascoltatori.
1: Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: dice: per tutti noi. Mamma, se la coda è tutto questo, datecela presto.
1: Presto, presto. Mamma, dammi la coda.
0: Presto, presto.
1: Pippo,
0: dammi la coda.

0: You're lucky, wee man!
1: Un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.
2: A Radio Animati sono le ore 21 in punto.

Le ragazze risplendono e nei loro occhi luccicano stelle sfavillanti. Le ragazze danzano e i loro cuori traboccano di sogni ambiziosi. Le ragazze cantano, inseguendo un futuro pieno di soddisfazioni. Questa è la storia di tre ragazze felici e fortunate che sognano di diventare prism queen tra danza, canto ed eleganza. E perché no, anche un pizzico d'amore. Inizia l'avventura!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, Concerti Live, Concerti Live.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: Tommy, siamo nel 2002, dicembre, Italia 1, e dove andiamo?
2: Da un bel figone.
3: Mamma,
2: lui era veramente un bel figone. Era proprio bello da vedere, Clark Kent,
3: con quell'occhio azzurro,
2: capello moro,
3: ci piaceva tanto,
2: e fisicato.
3: Oh mamma, sei
2: assai fisicato.
3: Bello, bello.
4: E il povero Lex Luthor invece?
3: No, non c'aveva capello.
4: Vabbè, Lex Luthor,
3: a me non piace. Io non ho niente, scusate ascoltatori, che però a me piacciono i capelli,
2: i capelluti.
3: Sì,
4: invece io avevo una mezza cotta per Lana Lang, che era
3: bellissima.
4: E quindi la serie racconta, in pratica,
2: siamo nella cittadina di Smallville, Kansas.
4: Chiara, no, quella dopo.
2: Prima che diventi Superman, Clark deve gestire i suoi poteri emergenti: il liceo, l'amore per Lana.
3: Diciamo, è un prequel di Superman.
2: Sì,
4: esatto.
3: Il giovane Superman.
2: E gestire anche la complicata amicizia con Lex Luthor.
4: Perché loro all'inizio sono amici, poi un po' si prendono, poi diventano amici, poi si riprendono di nuovo, insomma un po'
3: io
4: complicato.
3: Non capivo mai chi fosse questa Lana Lang, perché lui, si sa, Superman sta con Lois Lane. All'inizio fai Lana Lang, ma chi è? Ma chi è? E invece è solo uno.
4: È la sua, il suo primo amore, del liceo.
2: E ogni episodio presenta spesso un mostro, un nemico generato dalla criptonite, dalla criptonite.
4: Era il mostro della settimana, cioè era un mostro alla settimana generato in modo un po' assurdo dalla criptonite.
3: Come la foto sulla settimana enigmistica.
4: Esatto, ogni settimana ce n'era uno e loro dovevano un po' arrabattarsi per cercare di, appunto, sconfiggerlo. La regola d'oro dei creatori

0: scusami, c'avevamo la fattoria, ma lui aveva i superpoteri, in 10 minuti faceva il lavoro di una settimana.
1: Cioè, quindi vivevano tipo di rendita con questo figlio, gli capita questo figlio.
0: Esatto.
2: Vivevano solo nel guardarlo, da quanto era bello.
1: Mamma, quanto era bello. Che Marcantonio.
0: E anche qua, cosa assurda, chiunque poi scopre il segreto di Clark o sbatte la testa e perde la memoria, o sbatte la testa e muore.
1: A parte gli amici nerd.
0: A parte gli amici nerd, quindi diciamo commozione cerebrale, che era il quarto protagonista della serie. Ci ascoltiamo la sigla. Aspetta, Chiara. La sigla che è diventata veramente un tormentone della band Remi Zero, ovvero Save Me. Questa è la sigla di Smallville.

sei l'ultimo cavaliere elettrico. Io ti do il mio potere e la mia sapienza. Tu andrai per la tua strada, ma non da solo. Io ho scelto per te quest'uomo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Provaci, non sbaglierai, con 7 Up non puoi perdere mai.
2: Così fresca 7 Up.

0: chiara. 7 up.
1: Dovrebbe essere qui. La ricetta. Mortale bignetti. Maccheroni fulminanti.
2: Niente male.
1: Funghi velenosi.
2: Classi.
1: Pasticche al curau.
2: Oh!
1: Budino all'arsenico.
2: Sì!
1: In un grande pentolon metto zampe di scorpion ed aggiungo con piacere di petrolio un bel bicchiere.
3: Oh, meglio metterne due.
1: Sublimato in quantità, 19 una metà, strichenina non finir.
2: E curarò da impazzire.
1: No! Di narcotico si sa, ne mettiamo qua e là, vetriolo quanto puoi, ed arsenico se vuoi.
3: Comunque è bene metterne parecchio.
1: Bevevo sua profusione, poco sangue di montone, vermi fritti al maschi.
2: E ti sale un pizzichin?
1: No!
2: Ah!
1: Troppi morti un cesto pien, e ti copre il gran velen, e per completare il trucco, di un'arancia metti il succo.
3: No, l'arancia contiene vitamine.
1: Fuori confetti di cicuta, tanta sega la cornuta e mi son stancato il po'.
2: Di vetriolo un altro po'?
3: No!
2: Ah, l'avrei giurato che ci voleva.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese.

nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare,

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: Tutti coloro che sono stati bambini negli anni 70 e 80 ricorderanno il telefono senza fili e ricorderanno anche che quasi sempre il messaggio finale che arrivava all'orecchio era molto diverso da quello iniziale. Realizzarli era molto semplice, bastavano due barattoli di latta forati legati da uno spago e a questo punto era necessario allontanarsi e da una parte parlare nel barattolo e dall'altra parte ascoltare. Era importante che il filo fosse ben teso, in modo da far passare bene le vibrazioni. Nonostante tutto, capire le parole che venivano pronunciate era quasi impossibile, ma non era poi così importante per noi bambini.
1: Non l'ho sentito.
0: Qualche anno più tardi poi arrivarono i telefoni comunicanti a pile. Servivano le enormi e pesanti maxi torcia, oppure quelle a 9 volt, quelle che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo appoggiato sulla lingua per sentire la scossa. I più diffusi erano di colore rosso oppure arancione. Premevi un pulsante bianco e si illuminavano e a quel punto rispondevi. E quanti discorsi ci inventavamo pur di stare al telefono. Di solito ci si metteva in due stanze diverse, ma i più ingegnosi calavano il filo da un terrazzo all'altro e così riuscivano a parlare con l'amico che abitava al piano di sotto. Erano più belli che funzionanti. Non si sentiva molto bene, o meglio, sentivi più dall'altro orecchio. La voce infatti arrivava nitida da un'altra parte, dal corridoio. Dice pure.

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Ciao a tutti, sono The Sparker da Udine e anch'io quando disegno ascolto Radio Animati.
2: Radio Animati.
3: Radio Animati.

0: tutti i radioascoltatori di Radio Animati un bacione da Irene, la cantante e la voce di Lupè.
1: Amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: porta Radio Animati in vacanza con te. Un mondo di segreti ti aspetta.
1: Che da già vi dato, vado già prego, sbombrato l'amico romano.

0: Vabbè,
1: finita. C'è da me.
0: Ma cosa? Cosa improvvisamente?
2: Dio è la Dio, è laico come me. Anzi, la musica.
0: Allora, ma
2: è

0: Ciao a tutti!
1: Nella notte dei tempi, ai confini più remoti dell'universo, nacque una leggenda. La leggenda di Voltron. Robot dai grandi poteri, amato dai buoni, temuto dai malvagi. La leggenda di Voltron crebbe e con essa la pace si diffuse nella galassia. Un giorno però il perfido principe Lothar fuggì dalla sua prigione nello spazio profondo. Egli strinse un'alleanza segreta con Agar, signora della magia oscura. Insieme essi risvegliarono terribili forze che portavano paura e distruzione, e nuovi pericoli minacciarono l'universo. C'era nuovamente bisogno di Voltron. Questa è la storia di una superforza di esploratori spaziali a cui le più alte autorità dell'Alleanza Galattica affidarono una missione di vitale importanza: riportare in azione Voltron. Ecco le nuove avventure di Voltron, leggendario robot.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: miau. Non cambiate miai.
1: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.
2: Spicchi

ricordate le statuine segnatempo cambia colore? Si trovavano spesso sulle bancarelle dei souvenir ed erano in gesso bianco, rivestite da una patina colorata che cambiava di colore in base al tempo atmosferico: azzurro se c'era il sole o rosa se era brutto tempo. E le nostre nonne ritenevano questo metodo più che affidabile per decidere se uscire con l'ombrello o con gli occhiali da sole. I soggetti erano diversi: delfini, sirene, la Torre di Pisa, le damine del Settecento, gli scoiattoli e

0: Stavano di color rosa e quindi in realtà non prevedevano l'arrivo del bel tempo della pioggia, ma misuravano solamente il grado di umidità nell'aria. Però erano affascinanti, sembravano fatte di zucchero. Peccato che a lungo andare la polverina che le ricopriva si sgretolava e il tempo rimaneva fisso: sole infinito o pioggia eterna. In alcune case delle nonne si vedono ancora, anche se un po' consumate e ingiallite, e nonostante oggi possiamo contare su diverse fonti per le previsioni del tempo, la curiosità di guardare se la colorazione è rosa o blu è ancora rimasta.
1: Dice tu!

0: anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.
1: Questa è la grande estate di Radio Animati, un mondo di sigle TV.
2: Un mondo di sigle TV.

0: corpo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.
1: Da Mauro Colsan, un saluto a tutti, vi abbraccio, vi bacio, vi voglio bene e restate sempre ragazzini, mi raccomando. Ciao Radio.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Caffè Nescafè ti apre la strada dei grandi caffè, dal Costa Rica al Guatemala, dalla Giamaica alla Colombia. I grandi caffè del mondo hanno percorso gli altipiani, hanno varcato le montagne. Ed oggi ecco Caffè Nescafè, gran aroma, gusto morbido e pieno. Classic, gusto forte e deciso. Gran aroma e classic, le nuove qualità del Caffè Nescafè.

0: Ciao a tutti, ero qui con Rachel, ma ci tenevo a venire a fare un saluto a tutti gli amici di Radio Animati. Un bacione da Ross, che sarebbe Simone Mori.
1: Ed ecco a voi la stella dello stadio, l'idolo dei ragazzi, Vivian Bates!

0: Sole. Sole. Mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un

0: cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione. Adesso sì che mi sono liberato.
1: La battaglia dei combat ricomincia. Moltissime cose sono cambiate dalla nostra ultima battaglia. Dei nuovi nemici stanno cercando di invadere la Terra. Con ripetuti attacchi stanno seriamente indebolendo lo scudo dimensionale. In questo modo, esseri alieni provenienti da altri universi sono in grado di arrivare sul pianeta. Ci vogliono dei guerrieri straordinari per affrontare questo pericolo. Liu Kang, la principessa Kitana. Sub-Zero. Jax. Sonya Blade. Nightwolf. Il suo cane Kiva. Curtis Stryker. Spinti da un ideale e legati dal senso dell'onore, sono i difensori del regno.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Dove siamo, Tommaso? Qui siamo nel 94.
2: Nel 94, sì, fu trasmessa su Rai 2, sì, questa serie, e parliamo di Blossom.
3: Che bello, mi piaceva tantissimo.
2: Blossom, esatto. Blossom russo, che è un adolescente brillante, sensibile e vestita in modo decisamente eccentrico.
3: Gilet e cappelli.
2: Sì. Che vive con il padre musicista Nick e i due fratelli maggiori. Joy, un atleta di bell'aspetto, ma intellettualmente limitato.
3: Sì, non era un pozzo di scienza, ecco, il Joy.
2: E Anthony, un ex tossicodipendente in riabilitazione che lavora come paramedico. Dopo che la madre ha lasciato la famiglia per inseguire la sua carriera e la sua vita, Blossom affronta la crescita cercando di essere la voce della ragione in una casa di maschi. Lei era l'unica,
3: sì,
2: femmina, donna.
3: Mi piaceva tanto Blossom.
4: E ricordiamo che, se già non vi è venuto in mente, che Mia in Bialik, ovvero Blossom, è stata poi la Amy Farrah Fowler di The Big Bang Theory.
3: No, prima viene nominata in un episodio, nominano Blossom,
4: esatto,
3: e poi appare lei come Amy Farrah Fowler, che è l'attrice, ha veramente un dottorato in neuroscienza, sta conducendo anche un podcast.
4: Sì, sì, ha un canale abbastanza famoso anche su YouTube, dove affronta, diciamo, temi legati alle neuroscienze e alla psicologia.
3: Dai, pazzesca, mi piaceva da morire.
4: Sì, sì, sì, sì. Nonostante appunto fosse una sitcom, affrontava anche temi molto seri e oscuri per l'epoca, appunto l'abbandono materno, l'alcolismo, la droga, le molestie sessuali, e lo stile di Blossom era un elemento comico a sé, insomma, c'aveva questi cappelli a fiori giganti, gilet di velluto, bretelle, sì, degli abbinamenti cromatici che veramente sfidavano l'epilessia per gli spettatori, e c'erano queste sequenze oniriche in cui Blossom si immaginava di parlare con le celebrità o con versioni distorte della realtà per risolvere poi i suoi dilemmi morali. Veramente una serie molto molto carina,
3: anche avanti per l'epoca, perché negli,
4: sì,
3: anni 90,
4: sì,
3: non erano tutte molto un po' frivole, sì. Questo mi piaceva, sì.
4: Sicuramente vi ricorderete della sigla, ovvero mai,
3: la canto.
4: Non importa, no. Chiara, My Opinionation di Dr. John, ovvero la sigla di Blossom.

0: Le pillole di Otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.
1: Radio Animati 1981.
2: L'uomo ragno e i suoi fantastici amici. L'uomo ghiaccio e Stella di fuoco.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Quel calore che tu ami, quel profumo, quel sapore, è dolce ritrovarli ogni giorno.